La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Fiorella Mannoia, come si cambia?

0: Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.
1: Vasco Rossi, io no. Quando penso

0: esatta.
1: Sono le ore 3:01.
2: Radio Ricordi, il jukebox d'altri tempi.
3: Giorgia, infinite volte.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

lo scrivono dietro il mittente. E nelle stanze trovo solo luci spente.

0: Ricordi in musica.
1: Giovanotti, Stella cometa.
2: Penso a te prima di dormire, guardando il sole che fa spazio all'imbrunire, in questa terra lontana da casa, lontana da te che sei la mia casa, ovunque tu sia,

0: 的，我的。
1: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
2: Modà, dove è sempre il sole.

0: esatta.
1: Sono le ore 3 e 59 minuti.
2: Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri.

0: Riccardo Cocciante, Bella senza anima.
1: E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Radio Ricordi, l'oroscopo.
1: Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. In questa giornata le prospettive non sono esaltanti e il tuo umore subirà qualche sbalzo, soprattutto in ambito lavorativo. Toro, in amore, la tua grinta nel rapporto di coppia ti farà vivere un'ottima giornata. Un consiglio, mandale messaggi carini. Gemelli, è consigliabile non essere diffidente, dovrai anzi cercare il confronto. In ambito affettivo, tieni sotto controllo le iniziative di lei. Cancro, gli aspetti astrali sono a tuo favore e ti portano giustizia in ambito lavorativo, settore in cui ti prenderai una bella rivincita. Leone, in amore ci sarà un consolidamento del rapporto, la partner avrà un atteggiamento tenero e comprensivo nei tuoi confronti. Vergine, un po' di nervosismo renderà pesante la tua giornata lavorativa. Gli astri ti consigliano di prenderti un momento di relax. Bilancia, in amore la tua tenacia ti farà essere vincente con la persona che ami. Un consiglio, mostrati disponibile. Scorpione, torna il sereno in ufficio e potrai concederti piccole spese che da tempo desideravi fare. Sagittario, in questa giornata vedrai tutto sotto una luce positiva, soprattutto nel lavoro, ambito in cui finiscono le preoccupazioni e inizi ad avviarti verso una risalita lenta e continua. Capricorno, se sei single potrai stringere nuove amicizie ed iniziare un nuovo rapporto. Acquario, in questa giornata le prospettive non sono esaltanti e il tuo umore subirà qualche sbalzo, soprattutto in ambito lavorativo. Pesci, in amore il tuo temperamento la travolgerà in un turbine di desiderio. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani. Non manca.
0: Abbiamo trasmesso l'oroscopo di Radio Ricordi.
2: Sei su Radio Ricordi.
3: Paolo Vallesi, le persone inutili.

0: Sono le ore 4 e 30 minuti.
1: Radio Ricordi, Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
2: Adriano Celentano, il tuo

parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Paolo Meneguzzi, lui e lei. Lui no.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Little Tony, la donna di

Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.

0: Sono le ore 5 e 2 minuti.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: CNR, giornale radio.
5: L'Italia, vista finora in Nations League, pessima col Belgio e brillante in Turchia, è chiamata stasera alla prima prova di maturità allo Stade France. Gli azzurri di Mancini affrontano la Francia di Zidane. Si inizia alle 20.45. MotoGP, Gran Premio del Giappone, Alex Marquez su Ducati domina le prequalifiche a Motegi col nuovo record della pista. Alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 la gara lunga. Orari mattutini anche per il Gran Premio della Malesia di Formula 1, domani alle 10 le qualifiche, domenica alle 9 la gara. Oggi nelle seconde libere miglior tempo di Leclerc su Ferrari, il monegasco difende il team principal Vasseur nell'occhio del ciclone per i risultati delle rosse.
6: In questi momenti ci prendiamo le responsabilità, ma non è neanche per quello che bisogna iniziare a dire che bisogna cambiare il tutto. Io, come ho sempre detto, ho piena fiducia in Fred, ho piena fiducia in questo team.
5: Basket, dopo la vittoria della Virtus Bologna sui campioni in carica dell'Olympiakos, il terzo turno d'Eurolega chiama stasera in causa Milano alle 20.30 di scena sul parquet del Basconia. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Sei su Radio Ricordi.
1: Sugar Free, scusa ma ti chiamo amore.

0: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
1: Alunni del sole, Jenny e la bambola.
2: Jenny sembrava felice di correre lungo il mare, di andare, tornare, giocare, di farsi perdonare. Io le baciavo le ciglia, che meraviglia, felici eravamo, felici ma

0: parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.
1: I Pooh, quando una lei va via.

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Cugini di campagna, meravigliosamente,

0: 106 su Radio Ricordi.
1: In questo giorno di pensieri pesanti, dove sono e chi sono? Tu non sai cosa fare, tu non sai cosa dire.
2: Biagio Antonacci, prima di tutto.
1: Dovresti almeno cercare di capire, o perlomeno provare.

0: Prima di tutto, dovresti stringermi forte e farmi male.
1: Radio Ricordi, l'oroscopo.
2: Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. In questa giornata le prospettive non sono esaltanti e il tuo umore subirà qualche sbalzo, soprattutto in ambito lavorativo. Toro, in amore, la tua grinta nel rapporto di coppia ti farà vivere un'ottima giornata. Un consiglio, mandale messaggi carini. Gemelli, è consigliabile non essere diffidente, dovrai anzi cercare il confronto. In ambito affettivo, tieni sotto controllo le iniziative di lei. Cancro, gli aspetti astrali sono a tuo favore e ti portano giustizia in ambito lavorativo, settore in cui ti prenderai una bella rivincita. Leone, in amore ci sarà un consolidamento del rapporto, la partner avrà un atteggiamento tenero e comprensivo nei tuoi confronti. Vergine, un po' di nervosismo renderà pesante la tua giornata lavorativa. Gli astri ti consigliano di prenderti un momento di relax. Bilancia, in amore la tua tenacia ti farà essere vincente con la persona che ami. Un consiglio, mostrati disponibile. Scorpione, torna il sereno in ufficio e potrai concederti piccole spese che da tempo desideravi fare. Sagittario, in questa giornata vedrai tutto sotto una luce positiva, soprattutto nel lavoro, ambito in cui finiscono le preoccupazioni e inizi ad avviarti verso una risalita lenta e continua. Capricorno, se sei single potrai stringere nuove amicizie ed iniziare un nuovo rapporto. Acquario, in questa giornata le prospettive non sono esaltanti e il tuo umore subirà qualche sbalzo, soprattutto in ambito lavorativo. Pesci, in amore il tuo temperamento la travolgerà in un turbine di desiderio. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani. Non manca.
1: Abbiamo trasmesso l'oroscopo di Radio Ricordi.
3: Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.
4: Neffa, quando finisce così.

0: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
1: Nico Fidenco, legata a un granello di sabbia. Vivo.

0: CNR, giornale radio.
1: Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata, generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma. Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Michele Zarrillo, l'elefante e la farfalla.
2: Sono le

0: Sono le ore 7 e un minuto.
1: Sbot! Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: CNR, giornale radio.
5: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dal mondo del lavoro in collaborazione con ADN Cronos Lab Italia. La regione Calabria ha tantissime potenzialità ed eccellenze che devono emergere, lo ha ricordato Rosario De Luca, presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, intervenendo alla Convention Nazionale dei Professionisti a Reggio Calabria.
6: Dai consulenti del lavoro arriva un messaggio positivo, perché dai numeri che abbiamo visto rilevati da Istat c'è un fermento. Penso che la nostra regione abbia tantissime potenzialità, tantissime eccellenze che bisogna soltanto mettere a sistema, bisogna soltanto esaltare.
5: Ad agosto 2026, su base mensile, il numero degli occupati rimane invariato, crescono i disoccupati e diminuiscono gli inattivi. La sostanziale stabilità degli occupati, sia per gli uomini sia per le donne, è in sintesi dell'aumento dei dipendenti permanenti e di coloro che hanno almeno 50 anni di età e del calo dei dipendenti a termine degli autonomi dei 25-34 anni e dei 35-49 anni, lo rileva l'Istat. A luglio il fatturato dell'industria al netto dei fattori stagionali aumenta in termini congiunturali dell'1,7% in valore e dello 0,6% in volume, lo comunica l'Istat, segnalando che si registrano incrementi in valore dell'1,3% sul mercato interno e del 2,3% su quello estero. Il settore dei servizi in termini congiunturali a luglio, rileva sempre l'Istat, registra aumenti del fatturato dello 0,2% in valore e dello 0,1% in volume, sintesi di una diminuzione del commercio all'ingrosso e di una crescita negli altri servizi. Ad agosto 2026 i prezzi alla produzione dell'industria crescono del 2,4% su base mensile e del 10,9% su base annua, lo rileva l'Istat. Sul mercato interno i prezzi aumentano del 3,1% rispetto a luglio e accelerano la propria crescita su base annua. A settembre 2026 il clima di fiducia dei consumatori, sia l'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese, diminuiscono, lo rileva sempre l'Istat. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Giorno d'amore. Spot.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Vuoi sentirti sempre sicura e protetta? Prova gli assorbenti Nuvenia Ultra con ali a 1,49€. La nuova tecnologia Smart Protect garantisce fino al 100% di protezione dalle perdite e un extra comfort. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: CNR, giornale radio.
3: Archiviati gli europei, si apre oggi con la sfida tra Milano e Firenze la Serie A1 femminile di volley. 14 squadre, 26 giornate di regular season e poi spazio ai consueti playoff scudetto e retrocessione. Caccia grande anche quest'anno alle Pantere di Conegliano, che ad aprile avevano festeggiato l'ottavo scudetto di fila proprio contro la formazione meneghina di Egono e Danesi. A proposito di azzurre, ha salutato il campionato italiano anche Keitan Tropova. L'ex opposta di Scandicci ha raggiunto Orro e Silla in Turchia per indossare la maglia dell'Esaci Basi e proprio sulla finale dell'Europeo persa contro la nazionale turca è tornato a parlare Julio Velasco, così il CT Azzurro a circa un mese dal KO.
4: Non si è felice quando si perde, però sì, soddisfatti, nel senso che hanno dato il loro massimo. Io l'ho detto che ero orgoglioso di loro, però la lettura non deve essere così semplice: se vince va tutto bene, se perde va tutto male.
3: Una buona giornata da Lorenzo Villanetti.
5: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
6: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
7: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Franco Simone, Cara Droga.
1: Cara droga, finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto da vigliacco, ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio

0: Ricordi in musica.
1: Claudio Baglioni, io sono

0: Gianluca Grignani, vuoi vedere che ti amo?
1: Ma siamo qui da un'ora, io e te a parlare, come non abbiamo fatto.

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: CNR, giornale radio.
2: Ben trovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Risolto il mistero dei cerchi namibiani e gli strani cerchi che caratterizzano il paesaggio delle fasce più remote del deserto del Namib, nell'omonimo paese africano, sono stati oggetto di diverse ricerche negli ultimi decenni. All'interno dei cerchi delle fate, così sono chiamati dalla popolazione locale, nessun tipo di pianta riesce a crescere. A seguito di un'analisi di tutti i potenziali fattori coinvolti, gli esperti hanno inquadrato con maggiore precisione il ruolo del suolo responsabile di alcuni complessi meccanismi di feedback idrogeologico. Il Web3 contro l'assenteismo degli studenti giapponesi, le gravi conseguenze psicologiche causate dalla pandemia da Covid-19 hanno trasformato vita e abitudini di molti studenti in tutto il mondo. Per arginare l'ormai dilagante fenomeno dell'assenteismo, quasi 250.000 alunni giapponesi hanno saltato 30 o più giorni di scuola. L'amministrazione comunale della città di Toda ha di recente messo a punto un servizio innovativo, l'impiego del metaverso per seguire le lezioni a distanza. Gli utenti potranno muoversi all'interno di un campus virtuale con la possibilità di vedersi convalidate le ore trascorse al computer. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Gigi D'Alessio, Liberi da noi.
1: Che cosa c'è? Sembra così scontato. Che cosa c'è?

0: importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Non so cosa sia la fedeltà.
2: Andrea Bocelli, Il mare calmo della sera.
1: La ragione.

0: Radio Ricordi, Radio Ricordi, le più grandi passioni in musica.
1: Edoardo Vianello con le pinne, fucile ed occhiali.

0: Spot!
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50€. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati all'ascolto delle notizie di Scienza e Cultura. Ripristinare l'udito con la terapia genica imprimendo una svolta alla sfida che da tempo, immemore, oppone la comunità scientifica all'assurdità. È questa la sfida in cui si è cimentato un'equipe di scienziati cinesi, conseguendo risultati eccezionali, anche se la validità di questa ricetta è per ora circoscritta ai soli casi in cui, responsabile della perdita dell'udito e la mutazione dell'otoferlina, l'inoculazione della versione sana dello stesso gene ha migliorato in modo significativo la condizione dei pazienti. La ricerca è recentemente comparsa su Nature Medicine. C'è il sorgo nel

0: fattura.
1: Sport! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Alice guarda i gatti e i gatti guardano nel sole, mentre il mondo sta girando senza fretta.
2: Francesco De Gregori, Alice.

0: esatta.
1: Sono le ore 8 e 59 minuti.
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la linea Formula Pura di Deborah Milano, con ingredienti di origine naturale fino al 99%. I Lip Oil Bio Finish Shimmer sono a 7,90€ e i nuovissimi kit Formula Pura con mascara e matita sono a 9,90€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: CNR, giornale radio.
4: Buongiorno da Nicola De Muro. Dal Consiglio dei Ministri il via libera ieri al documento programmatico di finanza pubblica, cornice della manovra per il 2027. Previsto uno scostamento di bilancio dello 0,3% sia per energia che per difesa, i due capitoli sui quali Bruxelles ha concesso flessibilità di bilancio. Ma sentiamo in conferenza stampa il ministro dell'Economia Giorgetti.
5: Questo scostamento è quantificato per il 27 nello 0,3% per quanto riguarda l'energia, dello 0,3% per quanto riguarda la sicurezza, analoga previsione per quanto riguarda il 2028, 0,3. Abbiamo deciso di ridurre e ridimensionare lo scostamento e lo sforzo richiesto per quanto riguarda la difesa.
4: Ieri direzione nazionale del PD votata all'unanimità la relazione della segretaria del partito, ma con l'assenza al momento del voto dell'ala riformista. Elly Schlein ha riservato un affondo agli alleati del Movimento 5 Stelle. In un'alleanza non è che uno vale uno, noi abbiamo il doppio dei voti, ha detto. E poi dalla leader Dem un attacco frontale alla premier Meloni.
6: Ecco, siccome Giorgia Meloni recentemente mi ha chiesto di dirle una cosa vera, io gliene sto dicendo 10, coi numeri alla mano, perché i numeri sono testardi, non sono di destra o di sinistra. Dicevate che avreste abbassato le tasse. Siamo al record di pressione fiscale degli ultimi 12 anni. Abbiamo gli stipendi tra i più bassi d'Europa e il costo dell'energia all'ingrosso più caro d'Europa. Provate a negare questo.
4: Le 7 grandi potenze occidentali, compresa l'Italia, accettano la proposta di Donald Trump di attingere alle riserve energetiche d'emergenza per abbassare i prezzi dei carburanti. Saranno rilasciati 100 milioni di barili in 4 mesi. Dopo aver travolto la Turchia, stavolta pareggia la giovane Italia di Mancini, ma l'1-1 di Parigi in Nations League contro la Super Francia di Zidane vale come una vittoria. Donnarumma ancora protagonista, il resto lo fa l'entusiasmo e il talento dei giovani azzurri. Questo è quello che vogliamo fare, le parole del CT. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
7: E allora la nuova Italia di Roberto Mancini sta dimostrando di essere una cosa seria. Metabolizzata in fretta la delusione per il meritato capo interno con il Belgio, gli azzurri nel giro di 3 giorni sono andati a vincere in Turchia e a pareggiare in rimonta contro le stelle della Francia di Zidane di fronte ai 77.000 di Saint-Denis. Primo tempo quasi perfetto per l'Italia scelta dal CT, con Barella in panchina. Possesso palla di Bleu ispirati da Olysee, ma prima Kane e poi Frattesi avevano avuto le migliori occasioni per il vantaggio. Nella ripresa la Francia spinge, Donnarumma para tutto, ma una perla di Olysee su punizione fa esplodere lo Stade France. Ma questa Italia non ci sta e Bastoni, dopo l'acuto in Turchia, replica battendo anche Maignan. Alla fine provano a vincerla entrambe, finisce 1-1. Risultato e prestazioni che sembrano velocizzare il percorso richiesto da Roberto Mancini.
8: Questo è quello che noi vorremmo fare. Poi non sappiamo se ce la faremo così presto, più velocemente o un po' più lentamente. Però credo che stasera, insomma, sia stato una bella prova, perché di fronte c'era una delle squadre più forti al mondo con delle cose molto positive.
7: Lunedì ultima fatica di questo primo scorcio di Nations League. A Bologna arriva la Turchia di Montella, ancora quota zero. Da Parigi Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
4: È tutto, a più tardi.
9: Una finestra è una finestra.
10: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
9: Vedo.
10: La maniglia centrale è davvero elegante.
9: Sì, bella.
10: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
9: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
11: Ocnoplast. Le finestre di design.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

Radio Ricordi. Ulaula.it, semplice, veloce, straordinario. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Ricordi, l'oroscopo.
1: Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. In questa giornata le prospettive non sono esaltanti e il tuo umore subirà qualche sbalzo, soprattutto in ambito lavorativo. Toro, in amore, la tua grinta nel rapporto di coppia ti farà vivere un'ottima giornata. Un consiglio, mandale messaggi carini. Gemelli, è consigliabile non essere diffidente, dovrai anzi cercare il confronto. In ambito affettivo, tieni sotto controllo le iniziative di lei. Cancro, gli aspetti astrali sono a tuo favore e ti portano giustizia in ambito lavorativo, settore in cui ti prenderai una bella rivincita. Leone, in amore ci sarà un consolidamento del rapporto, la partner avrà un atteggiamento tenero e comprensivo nei tuoi confronti. Vergine, un po' di nervosismo renderà pesante la tua giornata lavorativa. Gli astri ti consigliano di prenderti un momento di relax. Bilancia, in amore la tua tenacia ti farà essere vincente con la persona che ami. Un consiglio, mostrati disponibile. Scorpione, torna il sereno in ufficio e potrai concederti piccole spese che da tempo desideravi fare. Sagittario, in questa giornata vedrai tutto sotto una luce positiva, soprattutto nel lavoro, ambito in cui finiscono le preoccupazioni e inizi ad avviarti verso una risalita lenta e continua. Capricorno, se sei single potrai stringere nuove amicizie ed iniziare un nuovo rapporto. Acquario, in questa giornata le prospettive non sono esaltanti e il tuo umore subirà qualche sbalzo, soprattutto in ambito lavorativo. Pesci, in amore il tuo temperamento la travolgerà in un turbine di desiderio. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani. Non manca.
0: Abbiamo trasmesso l'oroscopo di Radio Ricordi.
2: Sei su Radio Ricordi.

0: Oh, we got jam.
1: Una canzone. Un'emozione. Una storia da ricordare. Radio Ricordi. La musica che accarezza i tuoi sogni.
2: Luca Di Risio, Sparirò.
3: È di

0: Sport!
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: CNR, giornale radio.
4: Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata, generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Radio Ricordi, Radio Ricordi, le più grandi passioni in musica.
2: Mario Tessuto, Lisa Dagli.

0: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.
1: Renato Zero, ancora qui.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: Lucio Battisti, Il mio canto libero.
1: In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu. E l'immensità si apre intorno a noi.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai al fianco tuo.

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

0: 1878 sa di felicità.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento programmatico di finanza pubblica, DPFP. Il testo base della prossima legge di bilancio, l'esecutivo ha formalizzato una richiesta di scostamento di bilancio pari allo 0,3% del PIL per le spese energetiche e a un ulteriore 0,3% per la difesa, sfruttando le clausole di flessibilità previste da Bruxelles. In sostanza, 14 miliardi di euro per il 2027 e 14 per il 2028. Rispetto alle intenzioni iniziali, le risorse destinate alla spesa militare subiscono una contrazione di 7 miliardi. Ieri la direzione nazionale del PD, votata all'unanimità ma con l'assenza dei cosiddetti riformisti, la relazione della segretaria Elly Schlein. Il governo ha fallito in tutti i settori, deve andare a casa, dice la leader Dem, che poi dà anche una stoccata al Movimento 5 Stelle. In un'alleanza non è che uno vale uno, noi abbiamo il doppio dei voti. Replica il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, la strada è chiara, non ci sono alternative, e cioè le primarie. Nel G7 di ieri sulla sicurezza energetica i paesi europei alla fine hanno ceduto alla richiesta di Trump. Germania, Francia, Gran Bretagna e Italia hanno accettato di immettere sul mercato parte delle proprie riserve strategiche di petrolio e gasolio per calmierare i prezzi energetici. Rilasciati 100 milioni di barili di petrolio in 4 mesi, esulta Trump che in caso contrario minacciava il blocco delle esportazioni di gasolio. L'inchiesta di Palermo, che vede indagato per corruzione l'avvocato ed ex vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao, l'indagine riguarda presunte irregolarità e tangenti nelle autorizzazioni ambientali della Commissione Tecnica Specialistica della regione siciliana. Con una nota diffusa a seguito delle perquisizioni avvenute a Palermo e a Roma, Armao respinge ogni addebito. Dimostrerò che l'imputazione provvisoria è priva di fondamento. Calcio, con personalità e carattere, la nazionale conquista un importante pareggio a Parigi contro la Francia nella terza gara di Nations League. Al vantaggio di Olise, replica di Bastoni al secondo gol consecutivo. Ancora una prestazione super del portiere Donnarumma, altro passo in avanti, stiamo diventando una squadra. Sono le parole di Mancini, lunedì a Bologna la rivincita con la Turchia. È tutto, a più tardi.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Audio 2, io o te.

0: Sport! Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
0: Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
4: Gianni Morandi, chiedi chi erano i Beatles.
5: Sì.

0: Nicola Rigliano, colpevole.
1: Colpevole di averti incontrata.

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Little Tony, cuore matto.

0: Esatta.
1: Sono le ore 11 e un minuto.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: sa di felicità. CNR, giornale radio.
1: Ok salute e benessere.
2: Siamo all'appuntamento con Ok salute e benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Parliamo di tumore dell'endometrio oggi, lo facciamo con Ilaria Sabatucci, che è ginecologa oncologa dell'Humanitas San Pio X. Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Allora, è vero che il tumore dell'endometrio è in aumento? Se ne parla molto.
3: Allora, è vero. È vero, è l'unico dei tumori ginecologici la cui incidenza continua ad aumentare ed aumenta soprattutto nei paesi sviluppati, dove c'è maggiore ricchezza. Perché il tumore dell'endometrio è un tumore, forse l'unico tumore, che ha una diretta correlazione con il BMI, con il peso. Siamo sempre più obesi, sempre più grassi, e questo fa sì che aumenti l'incidenza del tumore dell'endometrio nelle donne.
2: Quindi è fortemente legato al peso, perché?
3: Ad ogni aumento di punto di BMI, il rapporto
2: che è l'indice
3: tra il peso,
2: di massa corporeo,
3: esattamente, tra il peso e l'altezza, l'incidenza del tumore dell'endometrio aumenta in maniera esponenziale.
2: Quindi c'è un collegamento diretto. Ci sono altre cause per il tumore dell'endometrio?
3: Sì, c'è quello dell'aumento dell'esposizione agli estrogeni. Che vuol dire nello specifico? Il grasso converte gli androgeni in estrogeni e quindi aumenta l'esposizione ad alti livelli di estrogeni circolanti.
2: Quindi è sempre il sovrappeso il problema?
3: Anche, ma anche il fatto che non facciamo più figli e quindi non ci proteggiamo su questo fronte, quindi siamo più grassi, produciamo più estrogeni. In passato erano anche le terapie ormonali non bilanciate, ma ormai questo non è più un problema dei trattamenti anche postmenopausali,
2: queste cose, esattamente, di questo tipo. Sono queste le cause del tumore endometrio?
3: Esattamente.
2: Se dovessimo spiegare a una persona molto giovane, anzi piccola, cos'è il tumore endometrio, come lo spiegheremmo?
3: È un tumore che insorge da quella parte dell'utero, quella più interna, che è quella che si delamina durante la mestruazione. Questo assume un atteggiamento aberrante, quindi delle caratteristiche di malignità. Fortunatamente è una diagnosi che si fa prevalentemente in post-menopausa e proprio per questo motivo, perché da sanguinamento anomalo in post-menopausa, la stragrande maggioranza delle donne è diagnosticata in uno stadio precoce, perché se sanguino in menopausa, la prima cosa che faccio è andare dal ginecologo.
2: Sì, certo, non è nel ritorno delle mestruazioni, ovviamente. C'è uno screening per il tumore all'endometrio oppure una visita consigliata?
3: Non c'è un test di screening, ma fare una visita annuale dal ginecologo con l'ecografia pelvica transvaginale è fondamentale.
2: Che è la stessa che si fa per il tumore all'ovaio.
3: Esattamente.
2: Quindi due piccioni con una fava.
3: Il pap test invece non è un fattore di screening per il tumore dell'endometrio.
2: Perfetto, grazie.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Lorella Cuccarini, La notte vola.

Radio Ricordi. Qualità alta, prezzi imbattibili, solo su ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: Radio Ricordi, Radio Ricordi, le più grandi passioni in musica.

0: Daniele Silvestri, La Paranza.
1: Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Paranza, Paranza, Paranza.

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Net, sei solo tu.
2: Perché mi piaci in ogni modo.

0: Sono le ore 12 e 2 minuti.
1: CNR, giornale radio.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri il documento di finanza pubblica che traccia la rotta della prossima manovra economica. Sfruttando i margini di flessibilità concordati con l'Unione Europea, il Governo prevede uno scostamento di bilancio dello 0,3% annuo, sia per la difesa sia per l'energia, nel biennio 2027-2028. La cifra complessiva, pari a circa 29 miliardi, sarà esclusa dai vincoli di bilancio europei, liberando così risorse per altri settori. Rispetto alle stime iniziali, la richiesta di extra deficit è stata ridotta di 7 miliardi tagliando le spese militari. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha definito l'approccio prudente e privo di tagli o restrizioni, raccomandando cautela a fronte di un contesto economico complesso e dell'inflazione salita al 4,2% a settembre. I paesi del G7 preleveranno dalle riserve strategiche fino a 100 milioni di barili in 4 mesi, accolto dunque il pressing di Trump per abbassare i prezzi alla pompa. Il presidente del G7, il francese Macron, ha spiegato che non ci saranno divieti di esportazione tra i 7 paesi. L'inchiesta negli Emirati Arabi Uniti sul fallito attentato al volo Dubai-Tel Aviv. Secondo la magistratura emiratina, il copilota stava pianificando un atto terroristico e per aggredire il comandante avrebbe utilizzato un'ascia. L'uomo, secondo il Wall Street Journal, è un omanita di 29 anni, già interdetto al volo perché accusato di aver sposato ideologie radicali. Con personalità e carattere, anche grazie alle super parate di Donnarumma, la nazionale conquista un importante pareggio a Parigi contro la Francia nella terza gara di Nations League, al vantaggio di Olise, replica di Bastoni al secondo gol consecutivo. Altro passo in avanti, stiamo diventando una squadra, ha detto il CT Mancini. Lunedì a Bologna il ritorno con la Turchia battuta in casa 4-1. Turchia strapazzata ieri anche dal Belgio 3-0, doppietta di De Bruyne, tris di Lukaku. Traballa alla panchina di Montella. Yannick Sinner salta anche il Master 1000 di Shanghai. Il tennista azzurro ha comunicato sui propri canali social il forfait al penultimo Master 1000 della stagione, non avendo ancora recuperato dall'infortunio al ginocchio che lo tiene fuori dai campi da oltre 3 mesi. È tutto, a più tardi.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Homo sapiens, un'estate fa.

0: Biagio Antonacci, buongiorno bell'anima.
1: Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: pioggia copre questo piangere.
1: Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.
2: Saranno stati

0: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
1: Adriano Celentano, Svalutation.

0: Sbot!
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
4: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

Quando corre nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

manuvolare rinasce come rinasce Ramarro, Battevarsi e Campari, Borzacchini e Fagioli.

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Sugar Free, Kleptomania.

0: Sono le ore 12 e 59 minuti. Sport!
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Spontex Flex & Wash, la nuova spugna in microfibra con doppio lato assorbente e antigraffio, è in offerta. Perfetta per la pulizia di superfici e stoviglie. Trovi in promozione anche le microfibre Spontex nel formato da 8 pezzi. Catturano sporco, polvere e batteri su tutte le superfici. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Radio Ricordi. Spendere meno non è mai stato così semplice. Cricca ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Sei su Radio Ricordi.
2: Studio 3, lentamente.

0: Una canzone. Un'emozione. Una storia da ricordare. Radio Ricordi. La musica che accarezza i tuoi sogni.
1: Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino.

0: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: CNR, giornale radio.
6: Buongiorno da Nicola De Muro. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento di finanza pubblica che pone le basi per la manovra economica del 2027, previsto un extra deficit da 29 miliardi su difesa ed energia. Il servizio di Laura Supino.
7: Un approccio prudente ma che non presuppone restrizioni, così il ministro dell'economia Giorgetti sul documento di finanza pubblica adottato ieri dal Consiglio dei Ministri. Il DPFP, facendo leva sui margini di flessibilità contrattati con la Commissione, prevede per il biennio 2027-2028 un extra deficit da 29 miliardi circa per i capitoli energia e difesa, spesa cioè che non sarà computata ai fini dei vincoli di bilancio. Lo scostamento, pari ad uno 0,3% in più per entrambi i capitoli e su ciascun anno, permetterà di liberare risorse su altri capitoli di spesa e di preparare con più tranquillità l'ultima manovra economica del governo Meloni. L'extra deficit richiesto è inferiore a quanto inizialmente previsto perché Meloni e Giorgetti hanno imposto di diminuire di 8 miliardi lo scostamento di spesa annunciato per la difesa. Serve prudenza, il momento è difficile, ha spiegato Giorgetti, facendo riferimento in particolare alle incognite geopolitiche che gravano su tassi e inflazione, balzata in settembre, secondo le stime preliminari Istat, a un più 4,2% su base annua.
6: Sempre alta la tensione ai confini tra Russia e paesi NATO, la Lituania ha annunciato una nuova violazione del proprio spazio aereo da parte di un drone e invitato la popolazione a individuare rifugi antiaerei più vicini in caso di necessità. L'allarme è poi rientrato. Nelle scorse ore intensi attacchi russi sull'Ucraina ha colpito un altro importante ponte di Kiev. E secondo il New York Times, Mosca starebbe preparando una maxi offensiva contro le infrastrutture energetiche ucraine per il prossimo inverno. Trump aveva chiesto agli europei di usare le proprie riserve strategiche per abbassare i prezzi dei carburanti e i paesi del G7 accolgono l'invito. Lo ha annunciato Macron, preleveranno dalle riserve di emergenza 100 milioni di barili in 4 mesi. Un pareggio che vale come una vittoria, quello conquistato a Parigi in Nations League dalla nazionale di Roberto Mancini, rinnovata all'insegna dei giovani di belle speranze. Finisce 1-1 al Saint-Denis contro la Francia, stellare, e lunedì a Bologna gli azzurri si trovano di fronte alla Turchia, annientata con 4 reti a Bursa. Ascoltiamo il CT della nazionale intervistato da Maurizio Pizzoferrato.
8: Altre 2 o 3 partite così, secondo me si raggiunge un obiettivo più importante della Nations, della vittoria di una gara che secondo me è la credibilità che sta riacquistando la nazionale italiana.
9: Ma noi dobbiamo cercare di continuare senza pensare alle prossime 3, dobbiamo pensare a quella che avremo lunedì e siamo già quasi alla partita, mancano 48 ore, quindi dobbiamo cercare di recuperare sapendo che sarà una partita difficile perché la Turchia è un'altra squadra che non è così semplice da battere, quindi pensiamo a quella, pensiamo che dovremo cambiare degli uomini, con giocatori freschi, e dovremo cercare di fare delle cose buone anche nella partita di lunedì.
6: Ed è tutto per ora, a più tardi.

0: Vasco Rossi, Alba Chiara.
1: Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole, è chiara come un'alba.

Sì, questa vita mi ha fregato, mi ha insegnato ad aspettare, sognare.

più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare, lasciali girare forte,

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi così dolci e così severi,

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

0: Esatta.
1: Sono le ore 14 e un minuto.
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la linea Nivea Face Plus, le creme vitamina C, acido ialuronico, niacinamide e pantenolo sono a 4,99€. Il siero occhi Nivea Epigenetics a 11,90€ e con due prodotti Nivea Viso, di cui uno Face Plus, in omaggio alla Beauty Blender per make-up. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

così di quel mondo che hai sognato. Eravamo in due a farlo e adesso non ci crediamo, il mondo ci ha scordato.

Passa tutto il tempo, cambia e tu non hai voglia di ricordare. Io capisco che

0: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
1: Minoretano, una chitarra, 100 illusioni.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Paolo Meneguzzi, una regola d'amore.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: The Rockets, che colpa abbiamo noi?

Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.

0: Sono le ore 15 e un minuto.
1: Sbot! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Radio Ricordi. Ulaula.it, i prezzi che tutti cercano. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Sei su Radio Ricordi.
2: NEC, la voglia che non vorrei.

0: Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.
1: Un viaggio ha senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.
1: Tiziano Ferro, Scivoli di nuovo.
2: Conti ferito, le cose che non sono andate come volevi, temendo sempre solo di apparire peggiore di ciò che sai realmente di essere. Conti precisi per ricordare quanti sguardi hai evitato e quante le parole che non hai pronunciato per non rischiare di

0: Sport!
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: Alex Britti, oggi sono io.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Laura Bono, non credo nei miracoli.

0: vicoli, se potessi tu sorprendermi.
1: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
2: Roberto Carlos, La donna dell'amico mio.

Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi. I successi di ieri e di oggi.

0: esatta.
1: Sono le ore 16 e 4 minuti.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
1: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Prosegue la crescita dei giovani azzurri di Roberto Mancini. Se ne accorge, e certo non se l'aspettava, la Francia di Zidane, reduce da 2 vittorie in altrettante gare nel girone di Nations League. Il match più semplice della settimana si è trasformato in quello più complicato, ha scritto oggi il quotidiano Le Parisien, chiusando come fosse un'onta la grandeur dei Galletti, l'1-1 conquistato al Saint-Denis dalla nostra nazionale. La rimonta firmata a bastoni al vantaggio di Olise, in mezzo il solito Superman Donnarumma, lo stato d'animo del CT Jesino.
4: Noi dobbiamo cercare di continuare senza pensare alle prossime tre, dobbiamo pensare a quella che avremo lunedì. La Turchia è un'altra squadra che non è così semplice da battere, quindi dovremo cercare di fare delle cose buone anche nella partita di lunedì.
3: Yannick Sinner rinuncia al Masters 1000 di Shanghai, l'annuncio del numero uno del mondo direttamente sui suoi canali social. Il forfè arriva all'indomani del consulto a Lione con Bertrand Sonnery-Côté, chirurgo ortopedico specializzato nelle patologie del ginocchio. Il prossimo appuntamento in calendario per Sinner sarebbe il Six Kings Slam di Riyadh dal 21 al 24 ottobre, ma anche la partecipazione all'esibizione saudita resta da valutare. Formula 1 domani alle 9 italiane, il Gran Premio della Bahrain che si corre in Malesia a causa della guerra in Medio Oriente. Pole position di Verstappen con la Red Bull davanti alla Ferrari di Hamilton. Terzo il leader mondiale Antonelli, quarto Leclerc. MotoGP in Giappone scatterà invece 2 ore prima, alle 7, la gara lunga. Il capo classifica Martin davanti a tutti. Oggi Marc Marquez ha conquistato la sprint davanti al brasiliano Moreira e al leader iridato. Basket messa da parte l'Eurolega con la seconda sconfitta in 3 gare di Milano, battuta dal Basconia, doppio antipasto stasera di Serie A, Trento-Treviso, Napoli-Reggio Emilia. Pallavolo si alza il sipario sulla Serie 1 femminile, nell'antipasto della prima giornata alle 20.30 la Vero Volley Milano del neotecnico Blengini e di capitane Gonu ospita Firenze. Ed è tutto, buon weekend!
5: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I profumi per auto Arbor Magique sono in offerta. Dolce, fresco, tropicale, Arbor Magique ti offre tante emozioni olfattive e colori sempre nuovi. Trovi in offerta anche l'innovativo profumatore per la bocchetta d'aerazione. Arbor Magique Pop a 1,79 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

la musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Una canzone. Un'emozione. Una storia da ricordare. Radio Ricordi. La musica che accarezza i tuoi sogni.
1: Le vibrazioni in una notte d'estate.
2: Baciami, baciami ancora e concentrati, ti prego.

0: Spot!
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: CNR, giornale radio.
5: Resta piuttosto stabile il tempo sull'Italia in questo inizio di weekend, il primo del mese di ottobre. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi saranno a carico delle aree alpine di confine, specie quelle occidentali, dove potranno verificarsi dei rovesci. Per il resto sole prevalente con più nubi solo al centro-nord. In serata e nella prossima notte tempo che tornerà asciutto anche sulle Alpi occidentali, tempo buono ovunque da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Radio Ricordi, Radio Ricordi, le più grandi passioni in musica.
7: Edoardo Vianello, abbronzatissima.

parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Nicola Di Bari, chitarra suona più piano.

0: Sono le ore 17, in punto.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dentifrici Colgate formato tripacco della linea base sono a 3,99€. I Max White nelle varianti Carbon, Instant e Purple sono a 1,99€. Trovi gli spazzolini a 1,99€ e con due prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in omaggio uno spazzolino da viaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: di felicità.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Gino Paoli, Io non t'amerò per sempre.

0: importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: IPU, pronto, buongiorno e la sveglia.

0: Luca Carboni, Silvia Losai.
1: La maglia del Bologna, 7 giorni su 7, pochi passaggi, molti dribbling,

0: Radio Ricordi. Scegli ulaula.it, perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Sei su Radio Ricordi.
2: Irene Grandi, Verde, Rosso e Blu.

0: parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: CNR, giornale radio.
5: Bentrovati all'ascolto delle notizie di sostenibilità. Dalle proteine del latte ai sacchetti monouso, è da questa idea che prende le mosse la ricerca degli esperti della Flinders University in Australia. Unendo il caseinato di calcio ad alcuni materiali organici, gli scienziati hanno infatti ottenuto una nuova plastica biodegradabile, perfetta per l'imballaggio e il trasporto degli alimenti. Non è tutto, il prodotto si decompone dopo sole 13 settimane, allentando la pressione sull'ambiente. Lo studio è stato pubblicato su Polymers. L'uranio rappresenta uno dei materiali critici per il successo della transizione ecologica e i problemi legati alla sua estrazione potrebbero avere delle serie ripercussioni sulle relazioni internazionali, generando instabilità e nuovi conflitti. In questo quadro la proposta di un team cinese è rivoluzionaria, secondo gli esperti. Infatti, il prezioso metallo potrebbe essere ottenuto attraverso un procedimento che fa reagire acqua, alluminio e carbonio, tagliando i costi e accorciando la catena di approvvigionamento. La ricerca è comparsa di recente su Nature Sustainability. A presto con nuovi aggiornamenti di sostenibilità.
6: Giovanotti, le tasche piene di sassi.
7: Volano le libellule sopra gli stagni e le...

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

piangere arriva subito. Mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di

0: Fobia, vorrei avere il becco.
1: Vorrei avere il becco per accontentarmi delle briciole. Concentrato e molto attento, sì, ma con la testa fra le nuvole.

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Formula 3, eppur mi son scordato di te.

affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.

0: Sono le ore 18 e 2 minuti.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Vasco Rossi, Quante volte.
1: Quante cose sono cambiate nella vita, quante cose sono sempre così. Quante volte ho pensato è finita, poi mi risvegliavo il lunedì. Quante volte ho pensato nella vita, voglio fare quello che mi va. Poi le cose mi sfuggivano tra le dita e arrivava la realtà.

0: Gli occhi. Radio Ricordi, Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
1: CNR, giornale radio.
2: Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto anche sulle Alpi occidentali, buono ovunque, quindi da nord a sud. Nella mattinata di domani avremo ancora condizioni di tempo stabile e piuttosto soleggiato, più nubi solo al nord, sulla Toscana e in Sardegna, ma raramente foriere di fenomeni. Sereno altrove. Nel pomeriggio instabilità che andrà aumentando al nord-ovest, dove saranno anche possibili dei rovesci, specie sui settori alpini, poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: The Rock è la pioggia che va. Sotto una...

Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Marcella Bella, senza un briciolo di testa.
1: Stavolta non lo dico più, che grande sbaglio mio sei tu. Bisogna crescere oramai. Se ancora adesso penso a te, vuol proprio dir purtroppo che ho scelto te.

0: Ricordi in musica.
1: Nino Bonocore, una canzone d'amore.
2: Ricordi

0: me. Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Zero assoluto, svegliarsi la mattina.

0: Sono le ore 19, in punto.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: CNR, giornale radio.
5: Bentrovati all'ascolto del notiziario di Cultura e Spettacolo, un evento senza precedenti con 200 concerti quasi in contemporanea gratuiti in 90 luoghi di Roma con 130 artisti e 100 pianoforti. È il weekend in cui arriva finalmente nella capitale Piano City, il festival di musica che porta concerti nei palazzi, nei cortili, nei monumenti, nelle piazze, perfino nei centri commerciali e nelle metropolitane della città. Il progetto, nato a Berlino nel 2010 dal musicista Andreas Kern, si è sviluppato nel tempo con edizioni a Madrid, Atene, Lisbona, New York, Tokyo e Milano. Nella capitale sono state coinvolte scuole di musica e accademie e risuoneranno di concerti anche barconi sul Tevere e dormitori pubblici della stazione Termini e della Caritas. Nella capitale questo fine settimana si celebra anche la Regina Via Arum. Sono tornati gli Appia Days, che celebrano la Via Appia, strada consolare e arteria chiave per l'impero romano, che con i suoi 900 chilometri che connettono Roma e Brindisi attraverso quattro regioni è oggi ufficialmente nella lista del patrimonio UNESCO. Roma capofila dell'edizione che festeggia il decennale e propone nei due giorni visite guidate sull'Appia, passeggiate, itinerari in bicicletta, spettacoli, laboratori e aperture straordinarie. Nel programma anche visite al sepolcro degli Scipioni, alle mura aureliane e alla casina del cardinale Bessarione. Domenica mattina pedalata con Archeo Grab dall'Arco di Costantino al mausoleo di Cecilia Metella. Alla Fiera di Roma infine clou di Romix, il festival internazionale del fumetto, animazione, cinema e games, che torna per l'appuntamento autunnale. Ricchissimo il programma che affianca la fiera con oltre 400 espositori in uno spazio di oltre 70.000 metri quadrati in 5 padiglioni. I premiati del Romix d'oro di questa edizione: Paola Barbato, sceneggiatrice di Dylan Dog, Stefano Bessoni, maestro italiano del disegno fantastico e della stop motion, Max Bunker, firma di Alan Ford, il regista e animatore della nuova serie di Lupin III, Takeshi Koike, oltre al creatore di Toki Doki, Simone Legno, e a Sir Ian Livingstone, guru di Dungeons & Dragons. Andiamo in Toscana, dove a Montevarchi in questo weekend si svolge il Paleo Fest, il festival della preistoria che porta in città paleontologi, ricercatori e appassionati per raccontare le origini del Valdarno Superiore, dove si trova un eccezionale bacino fossilifero e la storia della vita sulla Terra. Oltre 40 le realtà coinvolte. Il notiziario di Cultura e Spettacolo termina qui. Buon ascolto.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.

il posto alle parole, sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli, e la curva dei tuoi giorni non è più in salita.

tuoi passi sembrino più lenti, disperatamente al margine di tutte le correnti.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: I Beans, cara.

Radio Ricordi. Su ulaula.it scopri quanto puoi risparmiare. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.
1: Alex Baroni, la distanza di un amore.

0: Spot!
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: CNR, giornale radio.
5: Bentornati all'ascolto. L'iconica Via Veneto romana punta sulla cultura. Nasce infatti il Via Veneto District, che riunisce i principali protagonisti dei rioni Pinciano, Ludovisi e Sallustiano e punta a consolidare l'area come destinazione culturale per un tempo libero di qualità. Tanti gli eventi previsti ogni primo venerdì del mese. Ne parliamo con Walter Teori, general manager del Grand Hotel Palace di Via Veneto a Roma.
6: Nasce questa nuova realtà, Via Veneto District. Viene dalla volontà delle attività economiche e culturali del rione. Abbiamo come capofila di questa nuova realtà la Fondazione Nicola Burgeri, che tramite il suo rappresentante Patrick Kuhlmann ha preso la presidenza dell'associazione. Ci poniamo l'obiettivo di rilanciare quest'area, che nel passato era una strada del glamour, della dolce vita. Questa dolce vita era nata nel boom economico, oggi abbiamo una situazione ben diversa. Noi vogliamo che questa dolce vita sia nel cuore di Via Veneto, ma che Via Veneto rinasca con un nuovo progetto. È un progetto di rilancio culturale, eventi per il tempo libero, eventi culinari, eventi di musica, di qualunque genere. Vogliamo un rilancio a 360 gradi. Una delle iniziative principali sarà il First Friday, a partire dall'autunno. Ogni primo venerdì del mese in questa zona ci saranno musica dal vivo, jazz, musica classica, DJ set, ci saranno menù di degustazione, ci sarà mostre d'arte contemporanea e classica, auto storiche e proiezioni cinematografiche. Il progetto ha già accordi con varie associazioni culturali, associazione dei distretti vicino, abbiamo già concordato con accademie internazionali, accademie di musica, progetti che ben presto saranno presentati alla stampa e a tutta la città di Roma, nonché ai turisti che vengono qui da noi.
5: Ed è tutto per oggi, grazie a Walter Teori e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.
7: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le colorazioni capelli a lunga durata Garnier Color Sensation sono a 3,99€. Trovi anche Color Sensation Retouch a 2,49€. E con un prodotto Color Sensation tra kit e retouch, in omaggio un pettine Garnier. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: Radio Ricordi, Radio Ricordi, le più grandi passioni in musica.
9: Mino Retano aveva un cuore che ti amava tanto.

Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

0: sono le ore 20, in punto.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Gianni Togni, chissà se mi ritroverai.

0: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Gigi D'Alessio, non mollare mai.

0: Sei su Radio Ricordi.
1: Alex Britti, solo una volta o tutta la vita.
2: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova

0: Una canzone. Un'emozione. Una storia da ricordare. Radio Ricordi. La musica che accarezza i tuoi sogni.
1: Irene Grandi, prima di partire per un lungo viaggio.
2: Prima di partire.

0: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
1: Adamo, affida un'anacrima al vento.

Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il nuovo fondotinta in balsamo a Corps Parfait di L'Oréal Paris è a €19,90. 80% di base skincare in un pratico formato on the go. Idrata la pelle e dona un look naturale e luminoso. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Edoardo Vianello, i Vatussi.
2: Nel continente nero, barabonzi bonzi bo, alle falde del chi.

0: Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.
1: Laura Pausini, resta in ascolto.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: cielo, vedo gli aerei passare. Poi guardo giù, voglio saltare, voglio imparare a volare.
1: Gianluca Grignani, Falco a metà.

0: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
1: Nicola Di Bari, Il cuore è uno zingaro.
2: Avevo una ferita in fondo al cuore, soffrivo, soffrivo. Le dissi non è niente,

l'ho vista dopo un anno, l'altra notte, rideva, rideva, mi strinse, lo sapeva che il mio cuore

0: sa di felicità.
1: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Vasco Rossi, La nostra relazione.
1: La nostra relazione è qualche cosa di diverso. Non è per niente amore e non è forse neanche sesso. Ci limitiamo a vivere dentro nello stesso letto, un po' per abitudine o forse un po' anche per dispetto.

oramai non ha più senso. Tu hai le tue ragioni ed io sono forse troppo stanco. Tra l'altro non è facile ricominciare tutto. Lasciamo stare, dai.

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

0: I Camaleonti, Io per lei.
1: È lei che mi sveglia al mattino e la notte mi copre

0: Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.
1: Mia Martini, vola.

0: momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Aleandro Baldi, Non amarmi.
2: Dimmi

0: Una canzone. Un'emozione. Una storia da ricordare. Radio Ricordi. La musica che accarezza i tuoi sogni.
1: Max Pezzali, eccoti.

0: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
1: Luigi Tenco, Vedrai, vedrai.
2: Quando

Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Fabrizio De André, Bocca di Rosa.
1: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro lei lo faceva per passione.

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

0: Esatta.
1: Sono le ore 23 e 2 minuti.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

la musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: 6 su Radio Ricordi.
1: Blu, a chi mi dice?

0: Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.
1: Ti nasconderai.
2: Alex Baroni, Cambiare.
1: Dentro

Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

avanti fra i discorsi invidiosi e arroganti. Le cose che senti nel cuore non rinnegarle mai, sono fragili.

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

0: esatta.
1: Sono le ore 23 e 58 minuti.
2: Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.

0: la musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Drupi, piccola e fragile.
2: No.

0: Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.
1: Alex Britti, una su un milione.
2: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare.

parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: a tornare qui senza bussare. Dimmi come fai, per niente è facile vivere così. Ti dovrei odiare, ma come potrei?
1: Alexia, dimmi.

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

Pedrita. Forse stasera è una sera che ti sentivi sola. E sei venuta qua

Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.

0: Sono le ore 1:32.
1: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.
2: Gianni Bella, Non si può morire dentro.

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

0: Sono le ore 1:59.
1: Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi. I successi di ieri e di oggi.
2: Edoardo Bennato, sei come un jukebox.
3: Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti.